eslant sedirius ira vehementi, inna mari fine loquar vehementi, acqua ste materia, sine sine venti, similis sofonio ben voluto venti, consideri proprio virus ambienti, sopra per la volare sei da fondamenti.

0: una copuellula, o vabbè tua pizzellula.
1: Felix, congiunzion!
0: Si, una copuellula, o vabbè tua pizzellula.
1: Felix, congiunzion!
0: Amore sussistente,
2: a ridere mi dio.
0: Amore sussistente,
2: a ridere mi dio.
0: A voi so poco tempo,
3: a voi so poco tempo.
2: Fit nudus innefabilis, membris lacertis labis.
0: Fit nudus innefabilis, membris lacertis labis.
1: Si,
0: una capoello la morra